Drinking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Puglia.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro. Il

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Mattina. Zio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Zio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: avevo detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Cerignola in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda: alla strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: disco.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Cerignola in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Batte forte. Sempre.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Martedì 25 agosto 2026. Mancano 128 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Ludovico.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Patrizia. Il nome, di origine latina, significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è il 5, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo.
4: Accadde oggi.
2: Il 25 agosto del 1835, il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle giornalistiche in campo astronomico, sulla presunta scoperta della vita e della civiltà sulla Luna. Negli intenti dell'autore doveva trattarsi di una satira, che fu tuttavia presa per vera. Negli articoli veniva descritta una topografia lunare che comprendeva vaste foreste, mari e piramidi di quarzo, oltre a mandrie di bisonti, unicorni blu e creature anfibie. La Luna, inoltre, sarebbe stata abitata da una tribù primitiva che viveva in capanne e da una razza di uomini alati che abitavano in un misterioso tempio dal tetto d'oro. Gli articoli suscitarono tale scalpore da essere tradotti in varie lingue e pubblicati all'estero, anche in Italia. Con questi articoli, il New York Sun riuscì a vendere decine di migliaia di copie prima che il pubblico si rendesse conto di essere stato preso in giro o, da un altro punto di vista, chiamato a leggere un racconto di fantascienza.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 25 agosto ricordiamo Tim Burton, Elvis Costello, Sean Connery.
4: Le frasi del cinema.
2: Devi ascoltarla la strada, respirarla, sentirla dentro. Viverla. Dal film Training Day.
4: Proverbio del giorno.
3: Qualunque cosa soddisfi fame è un buon cibo. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Buon martedì a tutti da Roberto, siamo al 25 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le finanze sono il leitmotiv della giornata. In programma un incontro di lavoro per discutere gli intenti e definire il piano d'azione. Eventuali divergenze o tensioni sono superabili, per esempio imparando a ignorare le rimostranze del capufficio. Toro, giornata rassicurante. Grandi prove di amicizia e ideali condivisi. Disponibilità verso un collega che attraversa una fase difficile. Già sapete che il favore vi verrà restituito. Gemelli, gli astri di oggi sono molto capricciosi. Si prevedono complicazioni in ogni settore. Difficile capire chi siete e cosa volete davvero. Le emozioni vi sfiorano ma non riuscite ad afferrarle. Cancro, riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore sfoderando un po' di intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente. Leone, giornata fonte di malintesi e grattacapi, specie per chi ha potere o per chi se lo vorrebbe prendere. Un rapporto di lavoro comincia a starvi stretto. Avete bisogno di mettere in luce le vostre qualità. Vergine, lavoro sì, ma anche tanti altri interessi da coltivare. Prima di tutto i viaggi, che vi fanno un gran bene, sia sul piano fisico che su quello emotivo. Se oggi vi tocca viaggiare per affari, cercate di unire proficuamente l'utile al dilettevole. Bilancia, difficile staccarsi dai ricordi. Accettate i cambiamenti alla fine delle cose. Sarebbe un lungo lavoro da fare su voi stessi nei ritagli di tempo. Vedrete che le cose andranno per il meglio. Scorpione, chiarimento con un socio di affari un po' permaloso. Se si entra in contrasto anziché collaborare, il vostro progetto avrebbe i giorni contati. Impigrirvi non vi fa bene, la stagione vi invita a stare all'aria aperta. Costringetevi almeno ad una passeggiatina. Sagittario, le stelle sembrano parlare solo di lavoro. In compenso, sfoggiate una professionalità fuori dal comune, fatta di titoli ed esperienze sul campo. In ufficio l'atmosfera è distesa, ognuno pensa al proprio lavoro senza interferire su quello altrui. Capricorno, vitali e decisivi grazie alle stelle. Al lavoro, metodo e intraprendenza sono la formula vincente, insieme alla pubblicità. In coppia guardate avanti, progettando finalmente il futuro. Acquario, non fatevi condizionare da richieste familiari pretenziose e situazioni complicate. Ricordate che la parola chiave del vostro segno è libertà. Molto da fare in casa, tra cucina, pulizie e faccende lasciate in sospeso. Pesci, stelle benevoli. L'ideale per festeggiare una buona notizia che intendete annunciare in famiglia. Anche il vostro amico a quattro zampe, se lo avete, parteciperà all'evento, tallonandovi come si impara alla scuola canina. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata. Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Su Puglia Basilicata, a partire da oggi fino al 28 di agosto, atteso un incaldo intenso che tornerà protagonista sulle nostre regioni a causa del rinforzo dell'anticiclone, quindi attesi picchi di 40 gradi con masse d'aria di origine nordafricana e quindi temperature che su alcune zone, su Molise Orientale, Basilicata Ionica, Foggiano, Varese e Alto Salento, raggiungeranno, come detto, picchi tra i 37 e i 40 gradi. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Che idea.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda: alla strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 4 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata, a partire da oggi fino al 28 di agosto, atteso un caldo intenso che tornerà protagonista sulle nostre regioni a causa del rinforzo dell'anticiclone, quindi attesi picchi di 40 gradi con masse d'aria di origine nordafricana e quindi temperature che su alcune zone, su Molise Orientale, Basilicata Ionica, Foggiano, Varese e Alto Salento, raggiungeranno, come detto, picchi tra i 37 e i 40 gradi. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Radio Puglia

0: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
1: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 25 agosto 2026. Mancano 128 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Ludovico.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Patrizia. Il nome, di origine latina, significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è il 5, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 25 agosto del 1835, il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle giornalistiche in campo astronomico, sulla presunta scoperta della vita e della civiltà sulla Luna. Negli intenti dell'autore doveva trattarsi di una satira, che fu tuttavia presa per vera. Negli articoli veniva descritta una topografia lunare che comprendeva vaste foreste, mari e piramidi di quarzo, oltre a mandrie di bisonti, unicorni blu e creature anfibie. La Luna, inoltre, sarebbe stata abitata da una tribù primitiva che viveva in capanne e da una razza di uomini alati che abitavano in un misterioso tempio dal tetto d'oro. Gli articoli suscitarono tale scalpore da essere tradotti in varie lingue e pubblicati all'estero, anche in Italia. Con questi articoli, il New York Sun riuscì a vendere decine di migliaia di copie prima che il pubblico si rendesse conto di essere stato preso in giro o, da un altro punto di vista, chiamato a leggere un racconto di fantascienza.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 25 agosto ricordiamo Tim Burton, Elvis Costello, Sean Connery.
2: Le frasi del cinema.
0: Devi ascoltarla la strada, respirarla, sentirla dentro. Viverla. Dal film Training Day.
2: Proverbio del giorno.
1: Qualunque cosa soddisfi fame è un buon cibo. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto. Siamo al 25 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le finanze sono il leitmotiv della giornata. In programma un incontro di lavoro per discutere gli intenti e definire il piano d'azione. Eventuali divergenze o tensioni sono superabili, per esempio imparando a ignorare le rimostranze del capo ufficio. Toro, giornata rassicurante. Grandi prove di amicizia e ideali condivisi. Disponibilità verso un collega che attraversa una fase difficile. Già sapete che il favore vi verrà restituito. Gemelli, gli astri di oggi sono molto capricciosi. Si prevedono complicazioni in ogni settore. Difficile capire chi siete e cosa volete davvero. Le emozioni vi sfiorano ma non riuscite ad afferrarle. Cancro, riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore sfoderando un po' di intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente. Leone, giornata fonte di malintesi e grattacapi, specie per chi ha potere o per chi se lo vorrebbe prendere. Un rapporto di lavoro comincia a starvi stretto. Avete bisogno di mettere in luce le vostre qualità. Vergine, lavoro sì, ma anche tanti altri interessi da coltivare. Prima di tutto i viaggi, che vi fanno un gran bene, sia sul piano fisico che su quello emotivo. Se oggi vi tocca viaggiare per affari, cercate di unire proficuamente l'utile al dilettevole. Bilancia, difficile staccarsi dai ricordi. Accettate i cambiamenti e la fine delle cose. Sarebbe un lungo lavoro da fare su voi stessi nei ritagli di tempo. Vedrete che le cose andranno per il meglio. Scorpione, chiarimento con un socio di affari un po' permaloso. Se si entra in contrasto anziché collaborare, il vostro progetto avrebbe i giorni contati. Impigrirvi non vi fa bene, la stagione vi invita a stare aperta. Costringetevi almeno ad una passeggiatina. Sagittario, le stelle sembrano parlare solo di lavoro. In compenso, sfoggiate una professionalità fuori dal comune, fatta di titoli ed esperienze sul campo. In ufficio l'atmosfera è distesa, ognuno pensa al proprio lavoro senza interferire su quello altrui. Capricorno, vitali e decisivi grazie alle stelle. Al lavoro, metodo e intraprendenza sono la formula vincente, insieme alla pubblicità. In coppia guardate avanti, progettando finalmente il futuro. Acquario, non fatevi condizionare da richieste familiari pretenziose e situazioni complicate. Ricordate che la parola chiave del vostro segno è libertà. Molto da fare in casa, tra cucina, pulizie e faccende lasciate in sospeso. Pesci, stelle benevoli. L'ideale per festeggiare una buona notizia che intendete annunciare in famiglia. Anche il vostro amico a quattro zampe, se lo avete, parteciperà all'evento, tallonandovi come si impara alla scuola canina. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: La pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

La consuocera è già impegnata, anzi è sempre occupata. Noi abbiamo urlato. Beh, insomma, adesso vediamo. Tanto lei vede il nostro numero.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto speciale a Gino che è tornato dalle montagne.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per l'Ucraina confermiamo la linea degli aiuti umanitari. Manderemo generatori in vista dell'inverno. La Premier Meloni in videoconferenza e una nota di Palazzo Chigi definiscono l'intervento dell'Italia al summit dei volenterosi che ieri, nella giornata di festa per i 35 anni dell'uscita dall'Unione Sovietica, ha ribadito il suo sostegno bellico a Kiev. Nuovi fondi anche dall'Unione Europea. Facciamo il punto nel servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'Ucraina desidera fortemente la pace, ma non si arrenderà. Zelensky parla alla nazione in festa per i 35 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica in una giornata segnata da altri successi. Il via libera della Commissione Europea su un nuovo finanziamento per un totale di 6,1 miliardi a poche ore dal vertice dei cosiddetti volenterosi, che confermano il sostegno a Kiev, mentre arriva l'autorizzazione del premier britannico Burnham alla sua prima visita in Ucraina alla costruzione degli Storm Shadow, i missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. Infine, l'annuncio del presidente francese Macron di esercitazioni su vasta scala condotte proprio dalla coalizione nei mesi di ottobre e novembre. Il gruppo, che vede anche Italia e Germania, è compatto anche sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Collegata da remoto, la premier Meloni conferma l'impegno italiano e, secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe fornire mezzi per la difesa antiaerea.
1: Ancora ore durissime per la guerra sul campo. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio risorge a Bologna grazie a Davide Frattesi. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Celebrano la capitale i titoli di coda della prima giornata di Serie A. Un lunedì che ha visto la Roma di un euforico Giampiero Gasperini travolgere la Fiorentina nell'Olimpico vestito a festa. 4-0 lo score finale a favore dei giallorossi, con tripletta di uno scatenato Malen, imbeccato dalle giocate deliziose di Paolo Dybala in piena forma fisica. Del subentrato Pisilli l'ultimo sigillo. Buona la prova del giovane Rodrigo Mora, neo acquisto. Non pervenuta la Fiorentina di Fabio Grosso, che utilizza Ken al centro delle voci di mercato solo nel finale. A Bologna risorge la Lazio di Gattuso dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia da parte del Mantova. Il gol vincente al 14° del secondo tempo di Davide Frattesi, entrato 5 minuti prima. L'ex interista chiude alla sua maniera un bel fraseggio con Dia, che si inventa l'assist di tacco. Frattesi determinante poi nel finale nel salvare un gol sulla linea. Bologna anche sfortunato, che ha pagato la grande serata del portiere della Lazio Mandash. Ed ora Gattuso avrà l'attaccante che cercava. Dal Sassuolo arriva Andrea Pinamonti. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata, a partire da oggi fino al 28 di agosto, atteso un incaldo intenso che tornerà protagonista sulle nostre regioni a causa del rinforzo dell'anticiclone. Quindi attesi picchi di 40 gradi con masse d'aria di origine nordafricana e quindi temperature che su alcune zone, su Molise Orientale, Basilicata Ionica, Foggiano, Varese e Alto Salento, raggiungeranno, come detto, picchi tra i 37 e i 40 gradi. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Convenienza, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
10: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Ecco perché poi uno gli dice sei un pidocchioso.
1: Altro che il Luna Park.
0: Ah dai, i pidocchi delle mandorle se rimangono in testa. Vanno bene al cervello. Almeno vi succhiano tutto il brutto che avete nella testa.

0: Questa è una canzone che piace tantissimo a un ragazzino che già è diventato un giovanotto, mi pare che si chiami Luigi, se ci sei fatti un colpo. Salutiamo tutti i pargoletti da 6 a 12 che si stanno attrezzando per andare al mare anche oggi. Divertitevi ragazzi.
1: Altro che Lady Gaga, Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Ballate che è più bellissimo. Con sì.
2: Ce l'hai la macchina? Ce la fai una foto con il flash play?
3: I ragazzi dormono ancora, ma noi già siamo svegli. Saremo insieme fino alle 12.30. Adesso ci gustiamo un po' di movimento. Sexy, sexissimo direi.
0: Radio Puglia.
1: Così? Ballate che è più bellissimo.

0: Sì.
1: Auguri ancora a Giuseppe Rossella. Giuseppe Rossella che oggi compiono l'anniversario di matrimonio. Auguri da Romina, da Rosaria, da Rosalba, insomma da tutti i colleghi, anche da noi di Radio Puglia. Auguri Giuseppe Rossella.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
6: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
7: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
8: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema.
1: Buongiorno Radio Puglia, un grande saluto al nostro responsabile Silvio che oggi sta come al drago.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire una cosa al mio collega, Udra. Non ti sia ragan chi ci stai in udra. Ah!
3: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini.
4: Buongiorno Radio Puglia, sono Elena da San Paolo. Vorrei mandare un messaggio a mia figlia Tiziana per dirgli batti un colpo.

0: richiedono sempre un brano di Carmelo Zappulla. Siccome questa è la radio che fa la radio e quindi ognuno c'ha i suoi gusti, perché no, dai.
1: Radio Puglia

0: Maurizio, voglio mandare un messaggio al mio amico Carlo. Oh, come and go, si frutta e fa gnogno. C'è bella la vita.
1: Adio Puglia, buongiorno, sono Rosaria da Bari. Ascolto Carmelo Zampulla. Che emozione, mi sto strappando i capelli mentre che guido. Buongiorno ancora Radio Puglia da Rosaria da Bari. Volete

0: per questi lavori. No.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Babbo.
0: Non se ne può più, me ne voglio andare da Bari.
2: Si vola.

0: di un pensiero. Hai messo il cartellino? Sì. Con tutti questi lavori a Bari, anche a Taranto.
1: Ma quanta fatica per tradurre il cuore. Cambio spesso il senso a tutte le parole.
2: Radio Puglia.

0: mamma non mi taglia le vene, mo. No.
1: Buongiorno Mauri, se ne metti un'altra canzone di Gigi D'Alessio, a Castellano se ne va la corrente tutto il giorno oggi. Grazie.
0: Ma don Mauri, mamma non mi taglia le vene, mo. No. Quando dico se ho suono e ci toccia la vita
2: per me. Radio Puglia.
3: Pagami!
4: Pentitevi! Ravvedetevi, peccatori!

0: Ciao Mauri, la donna vestita di nero e chiudiamo il cerchio, dai! Mado Mauri, mamma non mi taglia la vena, mo, no!
1: Quella si fa. Qui muore, e qui muore tutto un tanto che.
2: Buongiorno Maurizio, un saluto ad Agostino.
3: Sì, c'è pizza, sì, Mauri! Adesso ti voglio bene.
4: Voglio dire a quella signora che ha chiamato di Bari, anche io me ne scappo da Bari perché...
5: Maurizio, non puoi cambiare musica, che qui Mirko è caduto a terra.

Vai con me, ce l'avete con me, ce l'avete con me. Sì, ce l'abbiamo con te. Sei uno sporcaccione di musica napoletana. Queste le ho inventate tutte io.

0: sorriso lo accederlo. Guardavo buona pace.
1: Scusi lei.
2: E che dica a me?
1: Sì, noto con piacere che nella sua stalla ha messo una radio sintonizzata su Radio Pulita.
3: Ma per forza, cocca. Ho provato con l'altra radio, ma non latte manco a parlarne.
2: Radio Puglia e scende lo latte, smorcia Radio Puglia e si ferma lo latte, smorcia e si ferma.
1: Radio Puglia è forte, fa scendere il latte.
4: Comunque i soldi che hanno speso per la BRT potevano spendere a fare altro, marciapiedi rotti, ospedali che non

0: Ciccellè, ciao settimana di Ciccellè. Aumentate il volume, Ciccellè.
1: Buongiorno Maurizio, tutto a posto stamattina?
0: Non tanto.
2: Buongiorno Maurizio, stai andando da sentire, buongiorno.
1: Signora, non venga più in Puglia, sta bene dove sta?

0: fai? Gli sta mangiando le cozze a prima mattina. Sono tarantine, toc toc toc toc, scorza è tutta. E ci vuole il bicchiere del vino sopra. Beh, ci vorrebbe un bel rosso. Va bene, dai, ci fermiamo un po'.
1: Scusi, lei?
2: E che dici a me?
1: Sì, noto con piacere che nella sua stalla ha messo una radio sintonizzata su Radio Puglia.
2: Ma per forza, cocca! Ho provato con l'altra radio, ma lo latte manco a parlarne. Poi un giorno ho trovato sta radio, un gorpulo latte. So provato, appiccio Radio Puglia e scende lo latte. Mancio Radio Puglia e se ferma lo latte. Appiccio e scende,
0: allora...
2: se ferma, appiccio e scende.
1: Radio Puglia è forte, fa scendere il latte.
0: Allora, diamo un po' di movimento a parte gli scherzi, ci divertiamo la mattina. Buongiorno da Maurizio Di Bari, questa è Radio Puglia.
3: Voglio sapere chi la canta questa canzone.
0: Poi te lo dico, dai.
3: Grazie.
4: Radio Puglia.

0: vocês esta mattina?
1: Signora, per non creare traffico, non uscire da casa, rimani a casa al fresco. Signora, per non creare traffico, non uscire da casa, rimani a casa al fresco.
2: Buongiorno Maurizio,
3: ciao da Rai,
2: Maurizio. Radio Puglia in fiamme.
4: Grazie della risposta, grazie.
2: Radio Puglia, buongiorno, come anni di torta, ma ti sei tutto muta a bagnare.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

Siamo sempre in diretta, tra poco manderemo il rewind, più tardi avremo spazio mattina con Maurizio e Suor Rosangela qui in diretta.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Ma sono stato costretto ad riaprire la celletta di Suor Rosangela, l'avevano chiusa perché ha fatto il fioretto, purtroppo, ha fatto il fioretto di castità. Sono solidale con il marito, poveretto, sta andando a mano questi giorni.
1: Radio Puglia.
0: Devi avere pazienza.
1: Radio Puglia.
2: Buongiorno Maurizio, mi puoi mettere una canzone di Giuse Atanasio?
3: Scusi, è qui l'ufficio reclami?
2: Yuhu, Maurizio bello! Ma bello, bello, bello, come il cocco bello! Metti una canzone e fa tirare su. Yuhu!
1: Radio Puglia.
4: Buon Natale a tutti!

0: Ah, ma una cosa, non puoi mettere la musica di Franco Stacco? Relazione, grazie.
1: Buongiorno Maurizio, puoi fare i nostri più sinceri auguri a Rosita e a Giuseppe per il loro anniversario di matrimonio dalla comitiva Neumar Mas.
2: L'uomo non basta, gliel'abbiamo già fatti, sono rimasti solo loro adesso. Lasciateli stare, stanno facendo la musica. Adesso che ti ho liberata dalla celletta,
3: buongiorno,
2: salutiamo. Mi pare che tu abbi un compagno, si chiama Paolo.
3: Mi pare
2: Fra Paolo, sì.
3: Comunque
2: non
3: no,
2: è Fra Papigna,
3: hai detto tutto, che hai detto tante cose vere,
2: sì.
3: Una cosa hai detto,
2: Paolo, adesso
3: non ho
2: puoi
3: fatto astinenza,
2: lasciare
3: non
2: la motosega. L'ho liberata.
4: Radio Puglia.
2: Si era affezionato ultimamente, stava tagliando, ha tagliato tutta la siepe di Cristo Re in occasione della festa del 29
3: bravo,
2: del 30.
3: È vero, è stata tagliata,
2: sì,
3: la siepe,
2: sì,
3: siepe.
2: L'ha tagliata lui.
3: Ma tu come stai? Ti sei ripreso? Che
2: mamma mia, stamattina stavo
3: ci
2: male.
3: Hanno riuniti,
2: non sapevo dove era, sud, nord, nord est, nord ovest.
3: Ora stai meglio, Maurizio?
2: Ce ne sei, smossa al centro. Al centro di gravità,
3: sempre.
4: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. Radio Puglia.
5: Buon Natale a tutti.
6: I camaleondi, camaleondi.
7: Ciao Danny.
8: Ballate che è più bellissimo.
2: Quella salutata a Danny, questo è dorme.
3: Danny dorme a quest'ora. Ma arriva, arriva.
2: È un leone, come la leonessa, pure che dorme.

0: lei mentre si piega a raccogliere le zucchine,
1: Maurizio,
0: lui da dietro gli
1: ti
0: dà una
1: mano. Ti trovo sempre uguale, eh?
0: Sì.
1: Non sei cambiato, devo dire.
0: Tra una zucchina e l'altra, per certo. Non dire tra una botta e l'altra.
1: Chiaro, sì. Sei stato chiarissimo.
0: No, vabbè, ogni riferimento è puramente casuale. È casuale, come disse quello, è fattuale.
2: Radio Puglia.

0: ringraziare Paolo, devi ringraziare me. Ricordiamo, dai, che sabato sera io e te.
1: Neanche le figurine hai preparato.
0: Ma non è vero, senti, non è vero. Tu sei un
1: Paolo,
0: uomo di poca fede.
1: Tua moglie è entrata in sciopero.
0: Ah, bravo Maurizio,
1: qua ci dobbiamo capire, qua o si paga o la pescheria chiude. Anche questa settimana devi sapere Paolo che la pescheria è chiusa, non la pensare,
0: niente pesce,
1: nulla pesce,
0: niente,
1: neanche i
0: morti. Vabbè, si mangerà carne,
1: la carne,
0: la carne.
1: Abbiamo chiuso anche la macelleria per Paolo.
0: A posto.
1: O fai le figurine o fai una brutta figura. Va bene, siamo sempre in diretta. Buongiorno.
2: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: il nostro PIN e quindi evitate di far ascoltare questa radio ai bambini, eh?
1: Ma
0: ci sono
1: no,
0: un sacco di bambini,
1: dai,
0: all'ascolto.
1: Non è vero.
0: Anche io e Rosangela siamo venuti col cestino per andare all'asilo.
1: Esatto, bravo.
0: Paolo,
1: hai portato
0: dedica...
1: la merendina?
0: Sì,
1: cosa?
0: No.
1: Bravo.
0: Ecco, la merendina.
1: Tra poco facciamo merenda.

0: lei ha ragione, ecco ha perché ragione. Abbiamo detto di mettere il parental control.
1: Ha ragione la signora,
0: ha ragione,
1: hai visto?
0: Siamo troppo scuri.
1: Sei monello, sei un birichino.
0: Quella è la purga che ho preso. Signora, non si preoccupi, adesso diventiamo degli angioletti.
1: Eh sì, perché sono arrivata io dal convento, ora
0: quando
1: lo...
0: Quando ci chiudono nelle cellette, purtroppo, quando usciamo fuori, è diamo
1: vero,
0: un po' dell'aglio.
1: Oggi ci dobbiamo un po' scatenare, sì, perché è troppo tempo che
0: ragazzi,
1: almeno per quanto
0: adesso ci calmiamo.

0: Questa è la dedica tua per me, la porterò.
1: La rosa che ti ho portato stamattina.
0: Bellissima.
1: Ritornerò.
0: Dove sta, scusami?
1: In ginocchio da te. Ritornerò, tranquilla. Domani mattina mi presento nella celletta e mi metterò in ginocchio. Dirò 3-4 mila preghiere per te.
0: Va bene,
1: e
0: Maurizio,
1: anche un gloria.

0: vita.
1: Yuhu, Maurizio bello. Ah, bello, bello, bello, come il cocco bello. Una canzone che fa tirare su. Yuhu.

0: puoi mettere qualche canzone buona, grazie. Buongiorno Maurizio, puoi mettere qualche canzone buona, grazie.
1: Soffriranno per gli eroi. Dobbiamo capire qual è la canzone buona. Diccela tu, ah, sì, mettiamo una canzone buona.
2: Vabbè, dai, scelgo. Vabbè, io.
1: Mica siamo noi.
2: No, è una questione di gusti, insomma. Quindi
1: diccelo, dai.
2: Allegra o magari un po' più rilassante. Dici
1: il titolo,
2: una canzone d'amore. Dacci il titolo, dacci un'indicazione.

0: per fermare questi uomini balordi.
1: Ma come si fa, ragazzi?
0: Non si riesce ancora.
1: Perché non si riesce a capire quando la cosa finisce, finisce.
0: Hanno fatto dei decreti leggi,
1: certo,
0: cioè decreti legge duri,
1: assolutamente.
0: Ma non si riesce a tenerli sotto controllo questi uomini, perché è successo l'ultimo caso di questa povera ragazza che è stata uccisa e che aveva già denunciato.
1: Lo Stato in qualche modo
0: non si prendono iniziative più restrittive, forse, per questi uomini,
1: non
0: cioè,
1: so,
0: che già avevano tentato, cioè questo uomo aveva tentato già di strangolarla,
1: sì, esatto. C'era già un precedente,
0: era in libertà,
1: lei aveva già denunciato, però purtroppo, insomma, poi alla fine è andata a finire che in qualche modo,
0: quindi che cosa
1: la
0: bisogna
1: legge...
0: fare, cioè quando c'è una denuncia bisogna metterlo subito in galera, che
1: diciamo difficile
0: fare?
1: Dare una risposta a questa domanda, però sicuramente ragazzi e ragazze, perché dal mio punto di vista, a prescindere che si tratti di uomini o di donne, le cose così come cominciano possono anche finire, quindi bisogna accettare questo.
0: Guarda, non si trova la dritta, perché se lo metti dentro lo escono dopo 24 ore, cioè se gli fanno la diffida, se gli mettono il braccialetto elettronico con un controllo a certa distanza, ma non ce la facciamo, perché come fai a tenere sotto controllo tutte queste persone?
1: No, a mio
0: col
1: avviso...
0: braccialetto elettronico c'è il segnale che lui si avvicina, devono intervenire subito i carabinieri. Già le forze dell'ordine sono poche, non bastano, come si fa? E poi, insomma, abbiamo assistito anche a dei casi di gente che è stata allontanata, anche, cioè delle donne che si sono allontanate. Questo è partito a distanza di 300 chilometri, è andata a raggiungere, è successo il caso a Bari, che fu raggiunta questa donna, insomma, da una lontananza di 300 chilometri, è andata a trovarla posta a posta, cioè dove stava. E quindi che cosa bisogna fare?
1: Tanta tristezza,
0: ci
1: tanta,
0: sono le case famiglie,
1: tristezza.
0: Cioè donne che hanno dei
1: figli, a mio avviso,
0: che
1: Maurizio, bisogna, diciamo,
0: in
1: le
0: case
1: famiglie devono...
0: con un indirizzo sconosciuto. Ma come si fa? Come si fa?
1: Si deve partire con un'educazione diversa, credo, no?
0: Penso che l'educazione dovrebbe partire dalle scuole.
1: Dalle scuole, bravo.
0: Da quando sono ragazzi, ma non solo per queste cose, anche per tutto, perché
1: tutto
0: c'è
1: quanto,
0: anche l'immondizia.
1: Non bisogna avere paura di parlare di qualsiasi
0: che
1: cosa.
0: Che lasciano dappertutto, perché non c'è una certa educazione. Penso che sia molto importante l'educazione.
1: Assolutamente. Dici bene quando dici che l'educazione deve partire da qualsiasi punto di vista, deve partire innanzitutto dalla scuola e poi anche dalle famiglie, Maurizio.
0: Televisori abbandonati e buttati così in mezzo alla strada. Dovete sapere che c'è l'isola ecologica, che se chiamate vengono anche a casa a ritirarli. Elettrodomestici, oppure quando comprate un elettrodomestico lo date a chi vi porta il nuovo e lo ritirano. Ma
1: è
0: perché
1: semplice,
0: avete
1: la soluzione c'è a tutto.
0: Sto gusto di buttare,
1: di
0: ho visto buttare anche qualche moglie.
1: Vabbè, dai.
0: Sto scherzando. Vabbè, dedichiamo questa canzone a tutte le donne.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: l'almanacco del giorno. Martedì 25 agosto 2026. Mancano 128 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Ludovico.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Patrizia. Il nome, di origine latina, significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è il 5, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 25 agosto del 1835, il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle giornalistiche in campo astronomico, sulla presunta scoperta della vita e della civiltà sulla Luna. Negli intenti dell'autore doveva trattarsi di una satira, che fu tuttavia presa per vera. Negli articoli veniva descritta una topografia lunare che comprendeva vaste foreste, mari e piramidi di quarzo, oltre a mandrie di bisonti, unicorni blu e creature anfibie. La Luna, inoltre, sarebbe stata abitata da una tribù primitiva che viveva in capanne e da una razza di uomini alati che abitavano in un misterioso tempio dal tetto d'oro. Gli articoli suscitarono tale scalpore da essere tradotti in varie lingue e pubblicati all'estero, anche in Italia. Con questi articoli, il New York Sun riuscì a vendere decine di migliaia di copie prima che il pubblico si rendesse conto di essere stato preso in giro o, da un altro punto di vista, chiamato a leggere un racconto di fantascienza.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 25 agosto ricordiamo Tim Burton, Elvis Costello, Sean Connery.
2: Le frasi del cinema.
0: Devi ascoltarla la strada, respirarla, sentirla dentro. Viverla. Dal film Training Day.
2: Proverbio del giorno.
1: Qualunque cosa soddisfi fame è un buon cibo. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto. Siamo al 25 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le finanze sono il leitmotiv della giornata. In programma un incontro di lavoro per discutere gli intenti e definire il piano d'azione. Eventuali divergenze o tensioni sono superabili, per esempio imparando a ignorare le rimostranze del capufficio. Toro, giornata rassicurante. Grandi prove di amicizia e ideali condivisi. Disponibilità verso un collega che attraversa una fase difficile. Già sapete che il favore vi verrà restituito. Gemelli, gli astri di oggi sono molto capricciosi. Si prevedono complicazioni in ogni settore. Difficile capire chi siete e cosa volete davvero. Le emozioni vi sfiorano ma non riuscite ad afferrarle. Cancro, riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore sfoderando un po' di intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente. Leone, giornata fonte di malintesi e grattacapi, specie per chi ha potere o per chi se lo vorrebbe prendere. Un rapporto di lavoro comincia a starvi stretto. Avete bisogno di mettere in luce le vostre qualità. Vergine, lavoro sì, ma anche tanti altri interessi da coltivare. Prima di tutto i viaggi, che vi fanno un gran bene, sia sul piano fisico che su quello emotivo. Se oggi vi tocca viaggiare per affari, cercate di unire proficuamente l'utile al dilettevole. Bilancia, difficile staccarsi dai ricordi. Accettate i cambiamenti alla fine delle cose. Sarebbe un lungo lavoro da fare su voi stessi nei ritagli di tempo. Vedrete che le cose andranno per il meglio. Scorpione, chiarimento con un socio di affari un po' permaloso. Se si entra in contrasto anziché collaborare, il vostro progetto avrebbe i giorni contati. Impigrirvi non vi fa bene, la stagione vi invita a stare all'aria aperta. Costringetevi almeno ad una passeggiatina. Sagittario, le stelle sembrano parlare solo di lavoro. In compenso, sfoggiate una professionalità fuori dal comune, fatta di titoli ed esperienze sul campo. In ufficio l'atmosfera è distesa, ognuno pensa al proprio lavoro senza interferire su quello altrui. Capricorno, vitali e decisivi grazie alle stelle. Al lavoro, metodo e intraprendenza sono la formula vincente, insieme alla pubblicità. In coppia guardate avanti, progettando finalmente il futuro. Acquario, non fatevi condizionare da richieste familiari pretenziose e situazioni complicate. Ricordate che la parola chiave del vostro segno è libertà. Molto da fare in casa, tra cucina, pulizie e faccende lasciate in sospeso. Pesci, stelle benevoli. L'ideale per festeggiare una buona notizia che intendete annunciare in famiglia. Anche il vostro amico a quattro zampe, se lo avete, parteciperà all'evento, tallonandovi come si impara alla scuola canina. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Se no, Genu. Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
12: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
13: Ciao Maurizio, buongiorno, salutami Giulia che è a fagiolini oggi.
14: Sì Maurizio, una canzone con la crema.
15: C'è qualcuno? C'è qualcuno?

0: fermo anche un po' di saluti alla francese.
1: Certo.
0: Lanceremo.
1: Intanto
0: sono più eccitante
1: quando... sì, è vero. Questa è remoscia. Intanto diamo il buongiorno.

0: bene.
1: Hai visto?
0: Giffel,
1: effetto mare. Effetto mare. Sì, sono stata al mare.
0: A me effetto proprio male.
2: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km. Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie e parafarmacie.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli

0: Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

Buongiorno Maurizio, come stai? Non tanto tempo che ti voglio salutare. Ok, tutto a posto Maurizio? Io ti do i saluti di Angela Conforto, di Teresa. E da me pure tanti tanti saluti fortemente. A tutti la famiglia, a tutti. Ok. Quando ci vediamo? Una domenica ci dobbiamo incontrare tutti. Ok. Madonna Maurizio, ma ci faccio caldo, io ci faccio caldo, Madonna Santa, Madonna. Sto caldo ci sta bene da bere. Ciao Maurizio, ciao, ciao, ciao.

0: io mi domandavo in questi giorni, ma quando ci vediamo, Maurizio? È arrivato il giorno, prima che tutto arrivi. Attento, dai, riprenditi.
1: Sono stato il cornetto, si è intrappolato tra la trachea e l'esofago.
0: Vabbè,
1: non vuole scendere.
0: Piano piano, ma scenderà, non ti preoccupare. Esci. Rasserenati, io intanto faccio gli auguri di buon compleanno a Vittoria. Questi auguri arrivano dalle colleghe della camiceria Midel di Castellana. Un saluto meraviglioso e un grande incoraggiamento al mio amico Roberto, che dice: Rosangela, salutami, sto lavorando, incoraggiami. Coraggio, coraggio Roberto, coraggio, ce la farai. E buongiorno anche a Isa.
2: Mangiamo il cornetto.
0: Ecco, lui sta veramente mangiando il cornetto, ragazzi.
2: Ha fatto tutte le molliche.
0: Hai visto? E però è più saporito quando
2: cade. Ciao Lina! Ciao Lina!
3: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: glielo ho detto,
1: Sentì. Anche a me non mi ha risposto questa settimana.
0: Va bene, tanti saluti anche a Angela Conforti.
1: Angela, ah non Angela che dico io, Angela della Scuola.

0: di radio.
1: Changi la radio.
0: Changi la radio.
1: Io invece devo salutare il nostro amico Michele che ci scrive da Matera, dice bonjour da Matera. E devo salutare invece il nostro amico Mirko che ci ha scritto, dice ragazzi, come posso ascoltare la vostra radio? Ma è semplice, attraverso l'app di

0: Non c'era mia moglie, stavo da
1: non
0: solo.
1: C'è, no? Oh poverino, e che ci facevi con gli occhiali da sole?
0: Da solo.
1: Penso che ce la puoi fare.
0: Se volta metti in compagnia con mia moglie, però oggi da solo ho messo gli occhiali. E poi il barbiere ha detto non venire oggi.

0: come la conosce mia moglie, si buttava addosso.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
0: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
0: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata, a partire da oggi fino al 28 di agosto, atteso un incaldo intenso che tornerà protagonista sulle nostre regioni a causa del rinforzo dell'anticiclone. Quindi attesi picchi di 40 gradi con masse d'aria di origine nordafricana e quindi temperature che su alcune zone, su Molise Orientale, Basilicata Ionica, Foggiano, Varese e Alto Salento, raggiungeranno, come detto, picchi tra i 37 e i 40 gradi. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: C'è chi rocca sta storia, chi mette canzoni, chi ride.

Belen, grazie che ci fate compagnia. Oggi ci saranno 38 gradi. E un saluto anche ai ragazzi di Bitetto, dal Cinese e da Mirko. Io devo salutare invece le mie amiche Vittoria e Maria, anche loro stanno lavorando sotto le serre al caldo, quindi coraggio e un abbraccio da tutti noi. Un saluto

0: solo la pietra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
9: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.

anche questa è inibita. C'è gente che in rubrica mette dei numeri, poi tutti gli altri numeri sconosciuti non rispondono.

0: Allora, dicevo che parecchia gente, siccome riceve tante telefonate dai call center, risponde solo ai numeri in rubrica, ma noi adesso questa l'abbiamo beccato o beccato?
1: Beccato, è un maschietto, si chiama Mario.
0: È un becco?
1: È un becco.
0: Pronto, buongiorno, come stai stamattina? È il tuo compleanno.
2: Sì, allegro.
1: Auguri Mario, buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
1: Benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Grazie. Aspetta, per cazzo B.
1: Allora, ascolta Mario, noi siamo qui sino alle 12.30. Se arriva è ben accetta, vero Maurizio? Focaccia e birra. Questo è il messaggio che mi è arrivato dalla squadra
0: dolce,
1: di Bitetto.
0: Quello piccante sudo.
1: Loro mi hanno detto di dirti che aspettano la focaccia.
0: L'ha portata. È vero?
1: Mario? È svenuto.
2: Sì.
1: Sì.
0: L'ha portata. Sì.
1: Mario, ma dove ti trovi? Dove stai Mario? Che stai mangiando?
2: Niente. La focaccia bella croccante.
0: C'è la bocca piena.
1: La focaccia croccante.
0: La birra croccante pure l'hai presa? Sì, ha detto sì.
1: Arrivi indifferita.
0: Rispondo io per lui.
1: Mario, ma in che paese ti trovi? Dove stai?
2: Mi trovo a Mola.
1: A Mola, va bene. Fino a Mola ti mandiamo gli auguri della squadra di Bitetto.
0: Va bene.

0: si vola.
1: Ballate che è più bellissimo. Così.
2: Radio Puglia.
3: Urco, vai a stivare e sposta il camion. C'è qualcuno?

0: tua sorella Nella, la conosci?
1: Sì.
0: Ecco,
2: ce l'ha una sorella.
0: Avevo sbagliato.
2: Si chiama Nella, la
0: non
2: sorella?
0: È il Don Nicola che
2: no,
0: si chiama,
2: Nella.
0: Ma è Radio Puglia. Guarda che pina.
2: Hai capito?

0: Pina, stavi preparando il pranzo per festeggiare?
1: No, veramente sto con il mio nipotino di 9 mesi. Ah, sto giocando con lui.
0: Che carino, stai facendo quindi la nonna.
2: Sta giocando a burlacco.
1: A tempo pieno. Perché sono in ferie.
0: Hai visto?
2: A pannolacco, che sta giocando?
0: Sta giocando con il nipotino.
2: Ci fa quello.
0: Come si chiama il tuo nipotino?
1: Gabriele.
0: Allora, Gabriele è sicuramente il regalo più bello che tu puoi ricevere in questo che tu possa
1: aver ricevuto.
0: È vero? È l'unico nipote che hai?
1: Certo, sì.
0: Ok, quindi allora ancora più grande questo regalo. Tanti auguri a te, Pina, un abbraccio da tutti noi di Radio
1: Puglia.
0: Grazie
1: a tutti, grazie.
2: Usinte, Gabriele, fai una scorreggia.
0: Maurizio, fai il bravo.
2: Gabriele, fai la scorreggia. Sta ridendo Gabriele. Gabriele, sì. Fai la scorreggia, Gabriele.
0: Lascia stare zio Maurizio e Monellino. Ciao Pina.
1: Grazie.

esatto, selezioniamo i vivi, favore, ragazzi, e fateci sapere da dove ci scrivete. Ci sono, e scrivete il vostro paese, la vostra città o la vostra contrada. Dai, fatemi sentire, non ci piace.

0: Roberto!
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Maurizio.
2: Ciao.
1: Ci fai?
2: Cioccolata.
1: Cioccolata? Di.

0: buongiorno carissima Rosa Angela, ma buongiorno carissimo Maurizio, io mi chiamo Angela e mamma Anna di Conversano. Maurizio, grazie di buon...
1: Ciao Maurizio, vi seguo tutti i giorni da Matera, ciao, saluto.
2: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Paolo Petrella e Enzo detto Manguzzo da Napoli.
1: Ciao Maurizio, vi seguo tutti i giorni da Matera, ciao, un saluto.

0: E ci, dice, ci dite anche il vostro paese di provenienza. Però salutiamo anche quelli che non hanno mandato il vocale, oh, ma hanno scritto. Roberto da Monopoli, Angela da Martina Franca, Antonella e Cosimo che ci scrivono invece da Conversano.
1: Bye, hello.
0: Sta per arrivare settembre, Maurizio. Intanto, intanto ci stiamo godendo, per modo di dire, questi ultimi di giorni di caldo bollente, perché questa settimana è tremenda.
1: Le caldaggini, cioè, mezzo alle gambe, ho messo il ghiaccio. Se no sta a fare le bolle. Mia moglie non ne parliamo proprio. Gli ho messo un chilo di ghiaccio. No, non è per niente, se no fatesce.

0: saluto Maestro Nino.
1: Io ci sono, Angelo di Adelphia, dall'appello su.
2: Mirko, ti so detto, a 9 devi stivare. Te...
3: Radio Puglia. Estate, estate,
4: estate, estate. Ragazzi, estate. Si

0: mandato.
1: Scrivete un vocale.
0: Bellissima,
1: si può scrivere
0: questa,
1: il vocale? Sì.
0: Si può anche scrivere, no, il contrario. Si può tradurre un vocale, scusate, ero distratta. Allora, mandate un messaggio vocale al 333-166-5757 dove ci indicate soprattutto il paese dal quale ci state scrivendo.
1: Da dove ci chiamate? Da dove parlate?
0: In quanti siete?
1: Non resiste.
0: Un fiorino, te lo ricordi quel film?
1: Un fiorino non resiste al...
0: Al che?
1: Fascino, quando
0: che?
1: Io mi metto in costume da bagno.
0: Sì, è vero, Rosangela, ragazzi. Non mi fa capire più niente.
1: Di questo mondo sono Rosangela, gloria al Padre.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Cristo Re, Ave Maria.

0: Maurizio, vorrei salutare la mia amica del cuore. Ciao amore, ti voglio tanto bene.
1: Buongiorno Radio Puglia, dalle Castero. Nino, se non fai chi pazzerotti, domani non ti presentare.
2: Questo è il mondo di me.

0: a mí, el transito Juan Aspo.
1: Uomini a caricare, dai su, veloce, ti voglio dire.

0: Ieri sera ha bevuto così tanto, stamattina com'è stata un'oretta al sole, se n'è andata l'aceto.
1: A posto!
2: Nella radio dei pazzi! Benvenuti nella radio dei pazzi! E vai, si vola! Maurizio, sempre Silvio, dalla città di Cristo!

0: piscina.
1: Scusa, domanda numero uno: perché donne? Donne e uomini, datevi da fare a pulire. Perché deve essere solo al femminile? Primo.
0: Sono a che
1: secondo,
0: fare
1: io ho utilizzato la scopa, quella normale, la classica scopa.
0: Ah.
1: Fa la sua stessa funzione,
0: scopatrice semplice.

0: sacco di macchine sulla tangenziale che stanno facendo zig zag. Ragazzi, mantenete la destra, le elezioni sono l'anno prossimo. Volete andare a sinistra l'anno prossimo,
1: l'anno
0: si
1: prossimo.
0: Ma adesso è obbligato.
1: Nell'appello che abbiamo fatto, Maurizio, perdonami, ho dimenticato di salutare una persona importantissima.
0: Quale?
1: La mia principessa Sissi, che non ho ancora sentito.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 485 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
7: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
5: Stai senza pensiero.
7: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

scusa se scavate la radiofobia a Vizza. E questa è una, se mi potessi mettere una canzone, è Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Nino D'Angelo.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.

0: cuore spezzato, ma non dire neanche, quello della zitta di Putignano o la zitta di Ceglie. Cioè ogni paese ha la sua tradizione.
1: È vero. Allora, dice, ma paese che vai, zitta che trovi.
0: Mi sei rimasta come la zitta di Ceglie o di Putignano. Significa che all'altare non si presenta il marito futuro. Che cosa è capitato?
1: È successa questa storia praticamente in Toscana, anche se gli sposi non sono italiani, loro sono degli sposi, ora non riesco a trovare, vabbè, non è importanza, comunque non sono italiani. Un fidanzamento durato 6 anni e mezzo, 18 mesi ad organizzare ogni dettaglio, e poi è successo che lui non se la sentiva più di sposarsi. Insomma, può capitare.
0: È capitato
1: l'ha
0: pure
1: lasciata
0: a una persona che conosciamo.
1: La conosciamo io e te.
0: Sì, aspetta, vabbè, lo dico chi
1: poi
0: è.
1: Poi ne parliamo.
0: Anche quella, 6 mesi prima, dice no, non me la sento più.
1: No, ma qui, Maurizio, è successo. Madre.
0: Abbiamo perso pure l'acconto della sala.
1: Cavolo. E questo è successo invece a questa sposa, sostanzialmente.
0: Che ha festeggiato ugualmente?
1: Ha deciso di festeggiare ugualmente perché c'erano gli invitati che avevano già prenotato il volo, soldi che non potevano, insomma, caparre che non potevano essere restituite. E lei, si chiama Katrin, è partita ugualmente per l'Italia, trasformando il proprio matrimonio in una celebrazione senza sposo.
0: Ha fatto bene, mo te lo
1: ha fatto bene,
0: adesso. Mo te lo dico adesso.
1: Dimmelo.
0: Non te lo dico più.
1: Che cosa
0: a
1: devi dire?
0: A quelli che mi mandano l'invito per sposarsi, devono firmare prima di tutto un foglio a me.
1: Sì.
0: Che il regalo gli do, se non si sposano,
1: lo vuoi indietro?
0: Lo voglio indietro. E c'è da avere questa la festa, poi vanno a festeggiare qui in Santa Maria. Che te dici? Ce me ne frega mai? Come ce me ne frega mai? Ma dei soldi andrai? Droid me lo dà down.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Laura da San Nicandro di Bari. Mi fai ascoltare Lady Laura? Così me la dedico, visto che qua non mi dedica niente nessuno. Ciao.
1: Buongiorno Maurizio. Senti, ma non ho capito niente su quel messaggio così veloce.
0: Me lo mando. Ciao, siete forti. Ciao Maurizio. Buongiorno Radio Puglia, sono Laura da San Nicandro di Bari. Mi fai ascoltare Lady Laura? Così me la dedico, visto che qua non mi dedica niente nessuno. Ciao.
1: Più piano piano, ok? Ci vediamo, ciao Maurizio.
2: Dosa Biola.

0: Vittorio al posto di Fra Maurizio e Sor Rosangela. Non lo so, boh. Con noi ce l'hanno.
1: No,
0: fare una cosa del genere.
1: Volevo intanto farti notare che tu mi hai fatto sentire gli uccelli ed è arrivata la principessa Sissi. Buongiorno.

0: sulla sua testa.
1: Radio Puglia. Questa la dedichiamo a Lina di Noci. Ciao Lina, dedicata ad Angela Conforti e Paolo per te.
0: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
9: Il numero che hai composto è inesistente. The number you have dialed is unobtainable.
10: Allora, come ha detto Betty, prova adesso che risponde.
11: Esatto.
10: Aspetta.

0: con Serena.
1: Buongiorno Serena, sei in diretta
2: Buongiorno.
1: Su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno.
0: Tanti auguri!
2: Grazie.
0: Ciao!
2: Grazie.
1: È la tua
2: Grazie
1: cuginetta Bettina.
0: Betty e Alberto che
1: e
0: ti
1: Albertino.
0: Fanno tanti auguri.
2: Grazie, sono stati molto carini.
0: Allora, senti Serena, ma tu dove ti trovi?
2: Allora, io mi trovo in Emilia Romagna.
1: Brava, Ravenna? Vicino a Ravenna? Dove stai?
2: Cesena.
1: Cesena.
2: Abito in collina, però sono a 15 minuti da Cesena.
0: Che
1: ma
0: bello.
1: Tu sei di origine pugliese?
2: Sì.
1: Hai preso tutta. Pugliese. Adesso non si sente più che sei di pugliese. Se ti
2: Vabbè,
1: sentiamo...
2: però dentro sono pugliese. Anche se sono in Emilia Romagna,
1: la cadenza, è cambiata proprio.
2: Vabbè, ma adesso, l'anima, lo spirito è quello.
1: Allora, adesso ti parlo in inglese, vediamo se riesci a ricordarla. C'hai io che stai facendo meeting?
2: Sto cadendo in casa giusta.
0: Grande, Serena. Ma Serena, tu sei pugliese di dove proprio?
1: Da Monopoli.
2: Come?
1: Sei di Monopoli?
2: Sì, Monopoli.
0: Ma delle campagne di Monopoli? Come
2: no,
0: zio
2: no,
0: Betty?
2: Diciamo città. Io ero di Sant'Anna, quartiere Sant'Anna.
1: Stai scritto.
0: Conosco benissimo.
1: C'è io che stai dicendo, che questo è il demonopolo.
0: C'è io che stai dicendo.
1: Che te fa ora come a te?
0: Come
2: esatto.
1: Di Cristo Re.
0: Io sono di Cristo Re.
1: Tu sei una emigrata.
2: Ah, Cristo Re è di campagna.
0: Bravo.
2: La pressione, diciamo, delle campagne di Monopoli.
1: È una zassa.
0: Esatto. Io sono... orgogliosamente di campagna.
2: ma la campagna di Monopoli anche è tanta roba
0: meravigliosa, bene, tutte le contrade di Monopoli
1: tra esatto. Secondo in dobar di schisse ne però 2 euro di spellevenon ne però 2 euro in un discorso quando anche
2: doni scurdemi taral
1: Va bene, buona giornata.
0: Un bacione, Serena.
2: Grazie, buona giornata anche a voi. E grazie Betty e grazie Alberto per questo regalo meraviglioso.
0: Stat boon. È diverso. Ciao.
1: Noi parliamo tutte le lingue perché siamo a Castellana Grotta e
0: siamo poliglotti.

0: sarà per me.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: questa la canzone che ha cantato Mietta ai Giochi del Mediterraneo. Poi dopo la pubblicità ascolteremo anche Diodato.
1: Questa è proprio la canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ci è stata richiesta dalla nostra amica Rosella.
0: Sì, ma Mietta dove è nata? A Taranto?
1: Sì, esatto. Pugliese anche lei.
0: Ecco perché.
1: Comunque è bellissima questa canzone. Si chiama Sotto un Sole.

0: pietra per me.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto

0: produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su sudsbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suds tutto è più buono.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Anda poi a Anna cambia ti sposa che ha chiamato il continuazzo a parlare di tempo perché la canzone uno di un angelo quasi un angelo.
5: Allora salutiamo il nostro amico Toti, che è un ragazzo disabile di Palermo, si è affezionato tantissimo a noi. Noi lo salutiamo Toti, salutaci tutta la tua famiglia e tutto Palermo.
6: Esatto, tutta
5: perché io deve per... sapere che sono sogno quasi palermitano, anche se sono
6: tu?
5: Nato a Ragusa, vicino a Catania. Cioè, me lo so girate tutti, però insomma. Ecco, mi sono sposata anche una.
6: Una che?
5: Palermitana.
6: Ma
5: ecco perché parlo un po'. Perché noi a Palermo.
6: Ah, ecco, vedi, ecco spiegato.
5: Noi a Palermo saldiamo la R, invece a Catania la calchiamo la R. Però ultimamente mi piace parlare palermitano.
6: Io ho notato
5: un
6: una
5: po'
6: cosa,
5: parlo
6: Maurizio.
5: Un po' palermitano, un po' catanese. Sono un po' metà e metà. Poi mio cugino è di Reggio Calabria, non ne parliamo proprio.
6: Ecco perché
5: quando
6: ti piace.
5: Ci parla con lui
6: Anduia.
5: Non si capisce più niente perché
6: Anduia,
5: quello parla la Calabria, io parlo siciliano e lui parla della Calabria.
6: Io una cosa allora, ho notato, signori, che
5: io
6: lui
5: ci
6: è poliglotta
5: d'India e lui mi dà Anduia.
6: Anduia.

In particolar modo a tutte quelle persone che ci ascoltano, e sono veramente tantissime. Ci sono ragazzi autistici, ci sono ragazzi con disabilità, anzi saluto anche Francesco Polo. Buona giornata anche a te, buona giornata anche a Elena, buona giornata a tutte quelle persone che ci ascoltano, che sono veramente tante. Abbiamo un ascolto variegato ma pieno d'amore, e io ogni sera prima di andare a dormire

0: Per la precisione, buongiorno Mauri, per la precisione Miette è di Statte proprio. Abitano i genitori, abitano a Statte, è abitato anche lei a Statte, in provincia di Taranto.
1: Vai la Puglia, fischi!
2: Buongiorno Mauri, buongiorno lei di Los Angeles, eccomi qui, la sì, è possibile ascoltare la sigla del Grande Fratello, visto che noi siamo le regine della Puglia, io e Los Angeles, eh? E...

0: Scusa Maurizio, per caso puoi chiamare verso le 12.35 che finisce di lavorarci e fa la pausa, per favore?
1: Forse non ha capito,
2: Maurizio,
1: Teresa.
2: Per favore.
1: Teresa, forse non hai capito neanche il messaggio che ti ho scritto. Non risponde a nessun numero telefonico, è inibito il numero.
3: La vita è una cosa veramente grossa.

vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

0: Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.
1: Come fa il telefono?
2: Tu, tu.

0: santa pazienza da Cosenza. Se uno ci pensa, dice era meglio che era di Cosenza.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
1: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
9: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
10: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
9: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
13: Il caldo intenso torna protagonista sulle nostre regioni a causa del rinforzo dell'anticiclone subtropicale che si accompagnerà all'afflusso di masse d'aria di origine nordafricana. Temperature infatti che subiranno un sensibile aumento sulle nostre regioni, attestandosi diffusamente oltre i 35 gradi, con l'apice dell'ondata di calore che avverrà tra le giornate del 27 e 28 di agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Attenzione!
16: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
15: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
16: E per il trasporto?
15: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
16: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
15: Un mondo avanti.
17: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai.
18: Info e coupon su acquaparchegnazia.it.
19: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
20: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
21: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
22: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

Sono sempre Elena di San Paolo. Maurizio, sei stato fantastico oggi con le canzoni. Mi hai emozionato. Grazie, specialmente per l'ultimo.

0: macchina lo fa. E ha detto la signora, si è stata bravissima. Dobbiamo ringraziare il nostro tecnico, il nostro coadiutore, la nostra coadiutrice, che ci sopportano e supportano.
1: Supportano in tutti i modi. Siamo grazie addirittura ancora d'arrivo, vero Maurizio? Sì. Sono le 12:29. Termina qui Spazio Mattina. Dico bene, noi
0: andate,
1: andiamo
0: a mangiare, fratelli e sorelle.
1: Esatto, andiamo
2: scusa,
1: a mangiare.
2: Fabio, ti sposo, ho chiamato. Adesso un'altra canzone.
1: Un'altra canzone.
2: Fuori adesso non voglio mica la luna, ma la permette fuori adesso.
0: Com'è il titolo, hai capito?
1: Non voglio mica la luna, credo.
0: Non voglio mica la luna.
2: D'Alessio.
0: Ma di chi
1: è? Non lo so,
0: di
1: poi magari la riascoltiamo, riascoltiamo il vocale.
0: Tutti.
1: Intanto voglio dare l'appuntamento per questo pomeriggio con Pomeriggio Nerd dalle 15 alle 18. E noi ci risentiamo invece. Quando ci risentiamo? Io sono qui domani
0: giovedì
1: pomeriggio, pomeriggio NR e poi
0: non si
1: sarò
0: dice mai quando veniamo
1: non si
0: di
1: dice,
0: io non
1: no,
0: lo dico mai
1: cancella, no, cioè,
0: perché non
1: per
0: si sa
1: perché tu
0: se
1: sei
0: sto
1: sempre
0: domani non ci sto, bisogna vedere
1: bisogna
0: come
1: vedere,
0: ti alzi
1: va bene.
0: Se la mattina il morale
1: va
0: la
1: bene
0: moglie lo alza, lo ecco abbassa, dipende dalle discussioni che succedono in casa.
1: Va bene, allora andiamo a pranzare, rimanete sintetizzati su Radio
0: come vai
1: Puglia
0: a casa a alzargli il morale a tuo marito? Paoluccio bisogno sta arrivando, se sei triste non ti preoccupare, adesso ti dà una perticata, ti tira su.
1: Va bene, buon pranzo.
0: Sì? Pensa sempre a male, pensa.
1: Sei tu che pensi a male. Vai a mettere l'acqua per la pasta.
0: Messie madame, oggi piselli.
1: Rien va più.
0: Niente va più? Ma no, oggi, beh, l'ha detto mia moglie, da molto che non mangio la pasta minuta, la piccola. Allora oggi vuole i tubettini.
1: Hai
0: con
1: visto
0: piselli, cipolla
1: e
0: un pizzico di pepe.
1: Li cucini tu?
0: No.
1: Ah.
0: La cucina.

0: Adesso un'altra canzone fuori da lei, sono mio amico la luna, ma la permette fuori da lei, sono mio amico non lo fa, a me la mamma
1: la canzone, la canzone.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche. Inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.

Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio.

0: autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto.
9: Radio Puglia News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
11: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a due settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
10: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 col sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
12: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
13: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
10: Ed è tutto, buon pomeriggio.
9: Radio Puglia, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo.

Di Trebi Meteo. Il caldo intenso torna protagonista sulle nostre regioni a causa del rinforzo dell'anticiclone subtropicale che si accompagnerà all'afflusso di masse d'aria di origine nordafricana. Temperature infatti che subiranno un sensibile aumento sulle nostre regioni, attestandosi diffusamente oltre i 35 gradi, con l'apice dell'ondata di calore che avverrà tra le giornate del 27 e 28 di agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi?
9: Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: All'Astamobili Chiarelli Center di Barri Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Barri Modugno, aperti anche la domenica.
6: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più buono.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 25 agosto 2026. Mancano 128 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Ludovico.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Patrizia. Il nome, di origine latina, significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è il 5, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 25 agosto del 1835, il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle giornalistiche in campo astronomico, sulla presunta scoperta della vita e della civiltà sulla Luna. Negli intenti dell'autore doveva trattarsi di una satira, che fu tuttavia presa per vera. Negli articoli veniva descritta una topografia lunare che comprendeva vaste foreste, mari e piramidi di quarzo, oltre a mandrie di bisonti, unicorni blu e creature anfibie. La Luna, inoltre, sarebbe stata abitata da una tribù primitiva che viveva in capanne e da una razza di uomini alati che abitavano in un misterioso tempio dal tetto d'oro. Gli articoli suscitarono tale scalpore da essere tradotti in varie lingue e pubblicati all'estero, anche in Italia. Con questi articoli, il New York Sun riuscì a vendere decine di migliaia di copie prima che il pubblico si rendesse conto di essere stato preso in giro o, da un altro punto di vista, chiamato a leggere un racconto di fantascienza.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 25 agosto ricordiamo Tim Burton, Elvis Costello, Sean Connery.
2: Le frasi del cinema.
0: Devi ascoltarla la strada, respirarla, sentirla dentro, viverla. Dal film Training Day.
2: Proverbio del giorno.
1: Qualunque cosa soddisfi fame è un buon cibo. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, siamo al 25 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le finanze sono il leitmotiv della giornata. In programma un incontro di lavoro per discutere gli intenti e definire il piano d'azione. Eventuali divergenze o tensioni sono superabili, per esempio imparando a ignorare le rimostranze del capufficio. Toro, giornata rassicurante. Grandi prove di amicizia e ideali condivisi. Disponibilità verso un collega che attraversa una fase difficile. Già sapete che il favore vi verrà restituito. Gemelli, gli astri di oggi sono molto capricciosi. Si prevedono complicazioni in ogni settore. Difficile capire chi siete e cosa volete davvero. Le emozioni vi sfiorano ma non riuscite ad afferrarle. Cancro, riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore sfoderando un po' di intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente. Leone, giornata fonte di malintesi e grattacapi, specie per chi ha potere o per chi se lo vorrebbe prendere. Un rapporto di lavoro comincia a starvi stretto. Avete bisogno di mettere in luce le vostre qualità. Vergine, lavoro sì, ma anche tanti altri interessi da coltivare. Prima di tutto i viaggi, che vi fanno un gran bene, sia sul piano fisico che su quello emotivo. Se oggi vi tocca viaggiare per affari, cercate di unire proficuamente l'utile al dilettevole. Bilancia, difficile staccarsi dai ricordi. Accettate i cambiamenti alla fine delle cose. Sarebbe un lungo lavoro da fare su voi stessi nei ritagli di tempo. Vedrete che le cose andranno per il meglio. Scorpione, chiarimento con un socio di affari un po' permaloso. Se si entra in contrasto anziché collaborare, il vostro progetto avrebbe i giorni contati. Impigrirvi non vi fa bene, la stagione vi invita a stare all'aria aperta. Costringetevi almeno ad una passeggiatina. Sagittario, le stelle sembrano parlare solo di lavoro. In compenso, sfoggiate una professionalità fuori dal comune, fatta di titoli ed esperienze sul campo. In ufficio l'atmosfera è distesa, ognuno pensa al proprio lavoro senza interferire su quello altrui. Capricorno, vitali e decisivi grazie alle stelle. Al lavoro, metodo e intraprendenza sono la formula vincente, insieme alla pubblicità. In coppia guardate avanti, progettando finalmente il futuro. Acquario, non fatevi condizionare da richieste familiari pretenziose e situazioni complicate. Ricordate che la parola chiave del vostro segno è libertà. Molto da fare in casa tra cucina, pulizie e faccende lasciate in sospeso. Pesci, stelle benevoli. L'ideale per festeggiare una buona notizia che intendete annunciare in famiglia. Anche il vostro amico a quattro zampe, se lo avete, parteciperà all'evento, tallonandovi come si impara alla scuola canina. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: bacchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
8: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto, con una probabilità di successo del 100%.

0: 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il caldo intenso torna protagonista sulle nostre regioni a causa del rinforzo dell'anticiclone subtropicale che si accompagnerà all'afflusso di masse d'aria di origine nordafricana. Temperature infatti che subiranno un sensibile aumento sulle nostre regioni, attestandosi diffusamente oltre i 35 gradi, con l'apice dell'ondata di calore che avverrà tra le giornate del 27 e 28 di agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

0: per me.
1: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 25 agosto 2026. Mancano 128 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Ludovico.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Patrizia. Il nome, di origine latina, significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è il 5, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 25 agosto del 1835, il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle giornalistiche in campo astronomico, sulla presunta scoperta della vita e della civiltà sulla Luna. Negli intenti dell'autore doveva trattarsi di una satira, che fu tuttavia presa per vera. Negli articoli veniva descritta una topografia lunare che comprendeva vaste foreste, mari e piramidi di quarzo, oltre a mandrie di bisonti, unicorni blu e creature anfibie. La Luna, inoltre, sarebbe stata abitata da una tribù primitiva che viveva in capanne e da una razza di uomini alati che abitavano in un misterioso tempio dal tetto d'oro. Gli articoli suscitarono tale scalpore da essere tradotti in varie lingue e pubblicati all'estero, anche in Italia. Con questi articoli, il New York Sun riuscì a vendere decine di migliaia di copie prima che il pubblico si rendesse conto di essere stato preso in giro o, da un altro punto di vista, chiamato a leggere un racconto di fantascienza.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 25 agosto ricordiamo Tim Burton, Elvis Costello, Sean Connery.
2: Le frasi del cinema.
0: Devi ascoltarla la strada, respirarla, sentirla dentro. Viverla. Dal film Training Day.
2: Proverbio del giorno.
1: Qualunque cosa soddisfi fame è un buon cibo. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: La radio che spinge. Radio Puglia.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Bonge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.

0: galassia di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio. E con questa frase che abbiamo iniziato questo pomeriggio on air, perché è proprio questo che ha fatto Ermal Meta nella notte della Taranta di sabato 22, ha abbracciato il suo pubblico, li ha resi partecipi di qualcosa di meraviglioso. Perché quando parliamo della notte della Taranta, no, pensiamo subito che so alla pizzica, ai tamburelli, alle persone che ballano a Melpignano, però ogni anno c'è un artista che ha il compito di dare una nuova lettura a questa tradizione e si chiama lui il maestro concertatore. Quest'anno hanno scelto proprio Ermal Meta e non è un caso che abbiano scelto lui, perché lui porta con sé una storia che parla di incontro tra culture. È nato in Albania, è arrivato da bambino a Bari e ha costruito in Italia la sua carriera musicale. Perciò hanno scelto lui perché quest'anno il tema della notte della Taranta è stato il Mediterraneo. Il Mediterraneo visto come luogo di incontro, di contaminazione, di culture che si incrociano. E perciò Ermal Meta non è soltanto un cantante che interpreta la pizzica, che riadatta l'inno di Mameli e lo rende meraviglioso per inaugurare questa notte della Taranta, ma è anche un artista che attraverso la propria storia rappresenta quell'idea di Mediterraneo dove le culture non si dividono ma si incontrano.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento.
0: Ancora buon pomeriggio da Arianna.

E abbiamo iniziato questo pomeriggio on air parlando della notte dell'Atarante di Ermal Meta. Allora io vi chiedo, ma quanti di voi ci sono stati alla notte dell'Ataranta? Io ovviamente no, ma vorrei sapere com'è stato, come si sta lì, com'è l'energia che arriva, com'è vivere quella notte in mezzo a tutta quella gente che balla pizzica, che si diverte, che si scatena. Quanti di voi ci sono stati? Fatemelo sapere al 333 166 5757.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.

0: qualcuno tra i nostri ascoltatori è stato alla notte della Taranta? Antonella da Bari ci scrive: io ero lì soprattutto per Ermal Meta. Bellissima sorpresa sentirlo cantare anche in salentino. E poi c'è Antonio da Lecce che dice: io ero lì e vi assicuro un'energia pazzesca. Qualcun altro da Foggia ci dice che l'ha seguita da casa, ma che prima o poi ci vorrebbe andare lì dal vivo. E mi sa, caro Paolo, che non sei l'unico.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia,

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

scusate, in provincia di Bari, che ci dice: io sono stato alla notte della Taranta con la mia ragazza, che dire, ci siamo divertiti un sacco, una serata da rifare. Beh, Mirko e la sua ragazza, siamo felici per te che, vi siate scatenati. Io spero prima o poi di andarci, perché secondo me è qualcosa di meraviglioso, di coinvolgente. Perciò mi raccomando, godiamoci questi eventi, anche perché l'estate sta finendo, eh. Attenzione, attenzione. Sembrava ancora l'inizio, certo, non è ancora finita del tutto, però godiamoci questi ultimi eventi che stanno arrivando. E ancora, se qualcuno di voi è stato alla notte della Taranta, ci racconti com'è stata al 333 166 5757. Radio Puglia.

0: pietra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che Puglia.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

fredde dell'estate la porteremo nel cuore e nelle orecchie. Perché oggi, martedì 25 agosto, siamo quasi alla fine dell'estate. Mancano 5 giorni alla fine di agosto, poi arriva settembre. In teoria, l'estate meteorologica finisce, non quella effettiva, perché qui in Puglia è estate anche ad ottobre, per fortuna. Però finiscono le ferie, finiscono i momenti di relax. E allora, prima di andare avanti con questo discorso, voglio sapere subito da voi, ma qual è quella cosa che vi mancherà più di tutte dell'estate? Qual è quel momento estivo che proprio in inverno vi mancherà tanto? Al 333 166 575

L'ho chiesto a voi poco fa e arrivano le prime risposte. C'è Matteo Danucci che dice: a me mancheranno le serate improvvisate, basta un che fai stasera e poi finisci per tornare a casa alle 2. C'è Roberta da Locorotondo che dice: a me mancherà il mare, anche solo andarci un'ora dopo il lavoro mi cambia la giornata. Effettivamente il mare è terapeutico e quindi purtroppo quando poi arriverà davvero l'autunno, l'inverno, lì si potrà solo andare a respirare aria di mare. Non è la stessa cosa, ma anche il mare invernale è terapeutico.

0: Pirelli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: 1, 2, 4,

darci questo ritmo estivo. Tropicana, gruppo italiano, quando sono le 16:06 di questo pomeriggio nero in compagnia di Arianna.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

e ha fatto proprio questo. Catherine Jones, una 36enne britannica di Liverpool, ha deciso di regalarsi una splendida giornata. Dopo una brutta notizia ricevuta, lei ha pensato bene di trasformare la giornata che sarebbe dovuta essere la peggiore della sua vita, una splendida giornata. Ma ve ne parlerò tra pochissimo. Intanto Samurai J con Ossessione.

0: solo la pietra per me. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

will survive. Sì, perché io ce la farò, io sopravviverò, perché ho, come dice questa canzone, ho tutta la mia vita da vivere, tutto il mio amore da dare, quindi ce la farò, sopravviverò. Me la sono immaginata così, la nostra 36enne britannica di Liverpool, che purtroppo è stata lasciata poco prima del matrimonio, è stata lasciata 7 giorni dal matrimonio. Che cosa ha fatto? Aveva organizzato tutto in Toscana, in un posto bellissimo, in un posto in mezzo ai fiori, stupendo. E lei che fa? Si sposa lo stesso. Non mi interessa se lo sposo mi lascia, se lo sposo non c'è, io mi sposo lo stesso. Questo è quello che ha fatto Catherine Jones. Aveva organizzato il suo matrimonio in Toscana, in questa location del 700, e dopo 6 anni e mezzo di relazione, a soli 7 giorni dalle nozze, viene lasciata senza una motivazione poi realmente valida. E quindi lei dice: non uso l'abito che avrei usato per entrare, per iniziare la mia festa, uso l'abito del cambio, della festa finale, della parte finale della festa, quest'abito quasi da sera, e mi sposo lo stesso, da sola, ballo, mi faccio questa festa, mi godo gli invitati. Beh, quindi questa è una storia che insegna che dalle cose negative bisogna sempre prendere la parte positiva. Avrà avuto un grande coraggio lei, e l'ammiriamo. È diventato virale il suo video nel quale balla, si scatena col cocktail in mano, si diverte e si gode la sua giornata, perché sì, può anche finire il matrimonio, ma la festa deve continuare. E allora sì, vai, vai con Alfa.

0: con Vai è proprio un invito a ripartire per la nostra sposa che non si è più potuta sposare, la nostra Catherine, che ha deciso di festeggiare per se stessa, perciò niente matrimonio a 7 giorni dal matrimonio organizzato, ma lei festeggia per se stessa, che meraviglia! E tu che cosa avresti fatto al posto suo? Ti saresti sposata comunque? Oppure avresti annullato tutto e magari saresti stata tutto il giorno a piangere? Perché lei ha scelto di festeggiare anziché piangere. Tu invece che cosa avresti fatto? Al 333-166-5757.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Ecco che mami o non mami, io la festa la faccio lo stesso. Festeggio per me. Niente di meglio. Abbiamo chiesto a voi che cosa avreste fatto al posto di Josephine per capire se, di Catherine, scusatemi, se, per capire se avreste festeggiato comunque come ha fatto lei il matrimonio non andato a buon fine, o se sareste state a casa a piangere, piangere, piangere. Catherine ha deciso di festeggiare per non piangersi addosso, per godersi comunque il giorno per sé, e Francesca da Bari è d'accordo con lei, dice: io avrei festeggiato e come? Dopo 6 anni mi sarei goduta almeno il viaggio e la festa. Lo sposo perde un'occasione, io no.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Marco da Taranto invece ci scrive: no, assolutamente. Una settimana prima del matrimonio sarei stato distrutto. Avrei cancellato tutto, sarei partito da solo, lontano da tutti. Beh, questa potrebbe essere un'altra soluzione. Dopo una delusione, dopo una brutta notizia, partire e starsene per i fatti propri. Non sarebbe male stare con se stessi. Catherine ha deciso di festeggiare per se stessa, Marco invece starebbe da solo con se stesso.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
7: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: volte.
1: E io sono andato due volte lì al matrimonio, ma giusto per farmi la festa, perché sapevo che la lasciava sull'altare, sempre Stefano da Bari.
0: Stefano, giustamente tu hai approfittato, perché non è che ti capita tutti i giorni di andare a Rio. Però, cioè, ma perché tuo cugino due volte? Cioè, fammi capire. Mamma mia, mi sa che questa donna sarà stata...

0: cugino di Stefano, ma anche Stefano mi sa che è bad, è un po' monello.
1: Allora, Rihanna, due volte, perché lui, oltre ad essere un pilota di una compagnia che è anche sua, visto che è socio con il cognato, questa era una hostess, si era innamorato di lui o dei suoi soldi, ma lui è così, è peggio di me. Si chiama come me Stefano.
0: Ah, quindi vedi, è proprio il nome Stefano che non va bene. Perciò, donne, se siete in cerca di un uomo, attenzione agli uomini dal nome Stefano di Bari o di Rio. Scherzo, ovviamente. Però, Stefano, è stata divertente questa storia, perché una donna lasciata due volte, cioè, anche se ci sono situazioni nelle quali qualcuno decide di sposarsi due o tre volte e il commento che viene è spontaneo, ma non l'ha capito il matrimonio, no, perché ci sono poi casi in cui succede questo, però c'è da dire che spezza una lancia a favore di chi si sposa più volte, magari alla fine poi trova davvero l'amore. No, no.

più volte sull'altare le stesse donne, poverine. Però, non smettiamo di credere nell'amore, perché a volte è difficile incontrarlo, ma esiste. Prima o poi arriva.

0: Ciao, sono Vita da Putignano. Sono 58 anni che sto aspettando il vero amore, quindi chissà, potrò dire che arriverà quando sarà arrivato. Se no, mo, non so se crederci.
1: Vita, noi te lo auguriamo con tutto, tutto il cuore, davvero. Magari non è ancora arrivato, arriverà o forse no. In ogni caso, quello che conta è che tu stia bene, che sia serena. Questo conta più di tutto sicuramente. Noi però ovviamente incrociamo le dita per te.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89. A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La Brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
7: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it. Cibo, cibo.

17 e 21 di questo martedì 25 agosto, Pomeriggio Ner sta per terminare, manca una buona mezz'ora, saremo ancora insieme per un'altra mezz'ora. Io vi auguro intanto una buona serata, buone faccende per tutto quello che state facendo.

sa che dal 27 il raggio di sole sarà bello forte ancora, eh? Prepariamoci, perché non avrei voluto darvi questa notizia, ma sappiate che dal 27 agosto il bollettino giornaliero del Ministero della Salute segnala ancora il massimo livello di allerta in Puglia. È un'altra ondata di calore in arrivo, sempre di livello 3 di allerta. Ragazzi, altro che l'estate sta finendo, non ce ne liberiamo dell'estate!

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
7: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.
8: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Ed è arrivata una dedica davvero davvero speciale per Angelo Arrigo da parte di sua moglie Giusy Paratore. Lui adesso è a Bari, lei invece a Messina, e vuole farle arrivare tutto il suo amore con questo brano. Ciao!

0: la pietra per me.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Buonasera Arianna, ciao, come stai? Sono Sissi da Putignano, come stai? Madonna, quanto mi piaci per la voce, sei bravissima, siete tutti bravi come speaker. Se è possibile ascoltare la canzone di Lady Gaga, Poker Face, un grande abbraccio a tutti quanti voi dello staff. Mi sto emozionando, eh? Un abbraccio, vi voglio tanto, tanto, tantissimo. Bene.

0: Sempre Angelo da San Nicandro. Buonasera Arianna. E buonasera Sissi.
1: Si aggiunge che è una persona semplice, ecco perché forse piace a tutti come la cioccolata. Intanto salutiamo e mandiamo un bacio grande ad Arianna da Martina Franca, che giustamente, poverina, è a contatto con i forni perché stanno facendo il gelato, e non solo, fanno un sacco di cose buone a Martina Franca. Lei giustamente ci dice che il caldo ha rotto, è come darti torto, perché purtroppo non ci lascia. Qui c'è una nuvola di fantozzi, ma mi sa che l'aria è sempre calda e torbida. E Arianna, il brano che tu vuoi ascoltare arriva prestissimo. Intanto buon lavoro a te e un bacio grande grande.

0: cioccolata.
1: Cioccolata.
2: Radio Puglia. Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Pressione atmosferica alta sulle regioni di sud-est. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi nelle prossime ore ed anche domani. Il clima è molto caldo in giornata, ma anche nella notte al mattino, con valori minimi diffusamente prossimi ai 27 gradi. La giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata con caldo intenso. Punte massime di 35-36 gradi nelle aree interne. I valori diurni saranno un po' più contenuti sulla fascia costiera adriatica, mitigati dal vento che soffierà moderato teso da nord. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli

0: ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
1: Radio Puglia Somma. Macchina franca. Giustamente.
2: Puglia, digli a Sissi che la vorrei conoscere. Sono disposto anche ad andare a Putignano. Sempre Nicola da Bari, quartiere San Paolo.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

vorremmo proporvi qualcosa da fare in queste sere. Se siete a Castellana e vi piace il teatro, il posto giusto è Largo San Leone Magno, perché a partire da ieri sera fino a domenica ci sarà Eccentrica, il Festival del Teatro, la quinta edizione di questo evento promosso dal Comune di Castellana Grotte, dalla Multiservizi, dalle Grotte di Castellana, all'interno del programma Piazze d'Estate, con la direzione artistica del gruppo teatrale Amici Nostri, una settimana di spettacoli fra compagnie locali e compagnie selezionate da bando sul panorama nazionale. Vi aspettiamo a partire dalle 21 in Largo San Leone Magno a Castellana. Ciao a tutti da Arianna e buona serata, un bacio! Rosso.

0: sarò sì.
1: Radio Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
12: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington, anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie e colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato a decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino, tra gli altri, acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino, indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano state applicate al ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Pressione atmosferica alta sulle regioni di sud-est, il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi nelle prossime ore ed anche domani. Il clima è molto caldo in giornata, ma anche nella notte al mattino, con valori minimi diffusamente prossimi ai 27 gradi. La giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata con caldo intenso, punte massime di 35-36 gradi nelle aree interne. I valori diurni saranno un po' più contenuti sulla fascia costiera adriatica, mitigati dal vento che soffierà moderato teso da nord. Dettagli ed approfondimenti

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Biscione.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito. D'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
3: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
4: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
2: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Ora lo sport, l'Italia cala il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari al posto di Antropova. La schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
5: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere in squadra, una stacanovista, e niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
2: E domani è la chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis, agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera a Winston Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardari. Più tardi Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Pressione atmosferica alta sulle regioni di sud-est, il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi nelle prossime ore ed anche domani. Il clima è molto caldo in giornata ma anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi ai 27 gradi. La giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata con caldo intenso, punte massime di 35-36 gradi nelle aree interne, i valori diurni saranno un po' più contenuti sulla fascia costiera adriatica, mitigati dal vento che soffierà moderato teso da nord. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: la pietra per me.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: Radio Puglia.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino, adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
1: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: più.
1: Radio Puglia.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Spegni la radio, non lo vedi che la sera è già qui. Coi denti d'avorio, ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei, è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio, quando ti rivesti e vai via. E mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo sul podio. Che tristezza, mamma mia, che c'è, che vuoi, che giri il mondo intero, però non parti mai.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I gotta find my way back, back to summer paradise.
2: Radio Puglia.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.